0: Monyake, mama le bongi, mme wa le boka Wilde Freden Park.
1: Kukute makaya, kukute, kukute, mama Frozen ya rolan pite swars, mama kali sedi, anti.
2: Boshi, hai, hai, hai, kyo kupo mpapa le di nale di za wel. Happy nene nkupo ta yesu vila maria kukti le soto, kime makavelo moja kwa mkwe Eastern Cape.
3: Wandi tatala, wandi bekalana, uche suna bubelenga we. Kinde ende rotedi, kasta expertise boshke.

0: Eu vou pôr sacai. Alessaria FM de Melaterra.
1: Ei, malava lava.
0: Yonawe.
1: I'm a lava. Malaba lava.
0: Chapo Chuang.
1: Ah, wana mme bona landani yeni kama hutu ka 89.0 wana mme.
0: Abuti.
1: Ba le kwana wana mme hutu tari ya lekwa.
0: Au banna we.
1: Ah, la buto.
0: Thank you Abuti. Le sadi FM tu mena hai.
2: Hai lava.
0: Le kai.
2: Chapo Chuang tela.
0: Amunati.
2: Ya
0: so makabelo. Ah, but now we. Brenda Farsi will attack a cinema sassy kitty, Mahulu Arbung, a mashuba assailing Amitsu Imine, Athalaka Monica along Cape Town, Ashoka Hala, Kahuedio Nayena, Kadi Nine, Zahuedio Nayena, Castelemosa, Edikit Zepedi, Limitsu Imine, 2004, Alidimotema Shime Arro Amararo Amitsu Erbung, Ashoka Laka Monica, Sunning Hill. Amoya wahai o pomule ka khotso me hena he u la hlokala abulawa jwalo ke overdose ya dithithifatsi. Yes, amoya wahai o pomule ka khotso mohlankana wa morawa hai eleng bongani fasi o ntsaleteng o ntsaphela ibile o ntsetsa mino ibile hona le pine hai enchancha eleng uri we yentse bongani fasi eleng uri o lara le nna ke motho eleng uri ke holetse le lapeng la mino me ba ka ya ntswalang ene le motho eleng uri wa bina le nna jole ke a bina bongani fasi o ntso ipola jozi ya kere ke mongwa e mongwa ba leloko ba jozi ele se hlopa sa mino kano na henyena ya rona ya Afrika Borwa amirihle ke ngwa dipina tsa le monnata go letsena hetse le ngore ka nete e tlisa mehopolo e mengata e le ngore ka nete batho ba bangata ba tlile ba e hopola ena pina ngwanenwa e latsa ka selemo sa sekiti ka le motho ka selemo sa sekiti tse pedi le metso e meraro 2003 albumo nyane ha yana e nibitswe fela ka hore ke mali ya Brenda Fassie amoya wa hae o re bona ka khotso re tla ga dula re mo hopola ma brr Brenda Fassie
3: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng
0: re tswela pele motemo tla re o balle tsona ha monate Aquí es el ratón, sale Sadie FM.

0: Malabala. Fa Brenda fa seng ho putsa ba fuma bitle. Ba fuma bitle. Brenda fa. Yo nawe. Matshala matantwa, matantwa ka mona ga stress 10. Na.
1: Hi lovers. Ho tswang fela. Jo ho futsa mihleng ya ka khale kwana. Ke sa beshetsa ka di sakatuku halala. Santa na re dula di plasing. Yo, hi. Hi chopina. Halala. Ke na nozi ka mona ka. Ha se buke.
2: Lava. Hana ngobetsa malome maskrifa. Mputa maskrifa tata. Maskrifa ga ithola Samuel Mabote. Hal hana la o shwa ka bana o thuki a se manne uwe Mabote. Yela sheba ke ntate Mabote ka mana ka mahubo ga mkatinyane. Ya le bwanke mo lava. Ka bo di dire nna.
3: Lesedi FM ke molle. Mo di taba di haswang ka nnete le go hlaka. Mino o hapang dipelo tsa ba mamedi.
4: Motemotle o ikutlwetse re mona he ke mo ditaba di ballwang ka nnete le go hlaka tsona ke tsena hantle di mahloho ho raka le shume le motso le mong tsebeletso ke a lesedi FM SABC e ditaba o di ballwa ke sibuhudi ntsane rantwa.

0: Motswedi FM. Oh, monate o mokalo.
1: Matsoho a sebeletsa metso. Mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi gaebana. Ka boikitletso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
2: Lesedi FM ke molelwa. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota. Thembisa mo batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Nka karolo ho the beautiful game ka Spar Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 400ml Vaseline Body Lotion kapa Cream, o kenyelletsa le Argan Oil ka $49.99. O boloka 20 randa kapa 175 gram Protex Hygiene Soap. Reka le Highly Defeat tse pedi ka 28 randa, o boloka 12 randa. Ditheko tsena di fumaneha ho fihlela ka la 24 May. Spar fela, ho na le dipehelo.
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ebe o na le tsitsipano ho hokaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profensing ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Qhubulla 98.4 kapa o ka kena ho SABC Plus app ho mamela Lesedi FM.

0: sa setabolane sena.
1: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Bukitu wa muholo wa mino. Wabu chaba. Wabu itabiso mo sa feeling. Kiwa! Uso ufihile. Bukanya mitzwa leo fete miralo ya hau ya hu eta. Utla sobe munati mukitu wa muholo kwa ufitisisa wa naha. Usikaba fetwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Le munati wa mafelo wa beke. Ditikiti senze di tamaya di ya fela. Fumana ya hau isa leha jwale. Ziyakhala mo San City. Go utuwa nati felwa ki mino. Utuwa iketla uro. Mino, come on, let's get it. Fumana ticket ya house spa, let ticket pro. Yak, yak, yak, yak, Mo San City.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Afrika Borwa le Sotho ke a leboga. Tanki gangwe, tanki gabedi, tanki gararo.
1: Lenaneo lena la tse ratwang ho Lesedi FM o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke CTM. Motho e mong le e mong o tshwanelwa ke ntlo e ntle.
2: CTM, big savings, more style.

akimale a yo tla monate a re fela jalo bula ditsela e tsatsa o tla hora le shime le metsime di tsebeletso ke a le sedia FM o SABC a ditaba o di balwa ke sebogodi ntsane rantwa.

0: Fela re a tseba hore Maria ha monate ntle le sishu se rotisang mathe ha re tla o ditshutsa mzantsi ha o sopo e tsang di shebe hantle le o latse ha jwalo ka Knorr ho bane Knorr ke sopo e tlhomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sishu se ngo ka Knorr
1: Busuko ba lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e tlhusisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood le fula tswekere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo se hlwekisi se matla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisin naha ka bophara le rumo feel the healing power
3: Zelimuloo

Mass Music ba re seng zwile le Lesedi FM nna ke veli molo ke mvololo restaurant se se holo sa Lesedi FM ka jeno. Yes mamere ke mo tlile DJ my DJ a DJ love us go tla reng yana bro bongwe fitla reng yana le shemele mesembe dia thewa le tsona ha manate tse ma show mararo tse ratwang ke nna le wena tsa Lesedi FM. Thank you DJ my DJ orenga le shimela metsume di ntsane rantwa or ba le tsita ba tsela tsa horra ya le shimela metsume. Thank you sponon mamere ke mokgobelo ka jeno ke ipotsa fela mo leng teng di ntodi tsa majwang eh karme tso singa ma shoma ra ro kamara horena ya le shimela metsume di ke ru tlo fela ke manya holang ka jeno ra malagale tsa ka tlo ma hlono lo re ya pia pia pia pia pia pia ke boni e bile go tlile mo sebetse mo ho lenna dieng wa ne moedi o ke di galatsa tsila ila tswalo ka jeno happy happy happy happy happy happy ya ke mme wa bashiman jalo go tlile bile ke bone nthontse ditsa mamanate ya happy birthday ga itse ri ga hle ga tlo ma hlono lo tsatsi la ola tswalo me tso sunga le shumela me tsume tlano pele wa tla horra ya pele mona ho le seria fam mamedi mino mamanate wa korea na o teng ke mo qabela wa tsiba hand 20 monate 20 monate re bona mama di bekeng yena ka nete di tabatse bileng ka se hlong di tabatse itlommempile tse re boneng le di bile melo mong ya batho la o sheba motho ma rang rang mona ai mama di haeba mafelo a beke fela hona le batho ba tswarwa kur Afrika bo romona ho bizi mo mama di ho ho bi bi bi bi bi bi bi bi re bona ma bwani re fumana ditlalelo tsa gore rakgwebo e rileng ra mmona ka nnete a tswa ke ena commissioning ya madlanga Brown Mogotsi letso ke ditshepe ha momamedi tla tlhalela ka pelo le go tlala a dinyewe baking e tlang jala re botsa re re banna go etsa lamba re emvololo tla gopola tabe yana fosilo rase mori le rafumana jalo ko lo ya e thuntswe mo mamedi o tshe ne le le shano fela mo mamedi ka nete ho that fela re tla di bona di tla hle di sebetsa le John Reed so re di nata mona ho le seria fema dula le nna le nna ke dule le wena ho be mona ti fela John mashuma ma bira metsu mashuma bira metsu me hlano ka ke metsu so ga bra ho reda ya le shimele betse mbedi ke shebile DJ Lavas mona Lavas brele tsa hangwanese ya o bona la o sibuhudi arbitsa jela 2.1 da destana lintabi since bare stimela.

ba wa tla ha monate e mona ho le sedi FM ba re ba hantle di mahloho hora ke ya bobedi tsebeletso ke le sedu SABC di taba tsena tsa hora ya bobedi re di balwa ke sebohudi naka moloye le kgolokwe.

0: $59.90 fela. Ke pizza with perks. Bakeng sa khotsa fatsa tla ya hao. Itshwara ka real deal pizza efe kapa efe. Ha mmoho le cheese griller se 5 tse monate. Tsena tsohle ka $59.90 fela. Ordera interneteng ho tswa Debonairs Pizza e haufi le wena. Mme o ntlafatse dijo tsa hao. Ho na le dipehelo. Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Sadi papadi. Holisedi FM.
2: Man respect United. Di tlhopa tsena ka bona ka Harry Kwala mme. Di bapetse papa di tsela shemela metsorobong. Durban City ya hapa tsenne. Orlando Pirates ya hapa tsela shemela motsomong. Tsa bapa la ka le kana di papa di tsenne.
3: Orlando Pirates ngwana mme intsele ka hudimo bua nnete fela ka dipalopalo. Papiso le tlhopa tsena sa Durban City e o nne re tseba ile Man respect United. Mme ka nnete jolo ka ho hlalositse ha nna go le hana re qala. Ho re tibello ho tswa ho bala tedi ba Orlando Pirates. Ke Orlando Pirates e ke hlule Durban City.
2: Mme Jalan ke arah Chelsea, error bola kian Osina Police, kamera mereka bercabar kan Police hari, Osina Police, wibawa la jualo, Osina Police, kamera mereka bercabar, mengapa lawan stadion hotel, hotel kiri, maka kerana jalan Ben City, jalan cembasa, macam apa misa, cara dia ini, wahana nganana, wira la kasau, jalan kiri, kamera mereka bercabar jalan, ayuh kepala jualo jalan, isola kantem, ino kena kerana jalan kiri dion hotel mana mereka bercabar lawan barang, waya kela merokkanan, barang barang lawan ini sahaja orang kesini CCTV. CBCQ, I could send that talent ambassador. Talent ambassador, where could he summon? We let them go in at CBC. Warren Balabala, Libana Siema, Cara City Gershabara Balabala, Libana Siema, Siema, Winsadolabolo, we let the talent ambassador, talent ambassador, Roluka Banakiboni, Kakaroya Devon City, we let those in a police, Kamala Gabashabella, talent ambassador Wayamoela, Warren Balabala, we let them go in at CBC, CBCQ and Natalabana Siema, Kakaroya Devon City, Kamala Gabu Prima, Kalapil Tuna, Kamala Sabele, why could he? We let the one Siema, Siema, we let the Spatibani, Sipo Chain, Cantori, Sipo Chain, we Neleza, Ngosina CBC, CBC, we Neleza, Sipo Chain, Sipo Chain, why Raki Bolatele, you are Hoto Kamala Gabachabella, you are Hoto, we are Kamalagaso, Waharanganana, or a Cantacopilo, Ibidago Sabello. He look at Akaraki, Dion Hoto, Munamoga Shabella, we are Halasim Tio Selepe, Selepe on Bail, Joe Pamisagolo, Itakamanga Prima, Uten Taras Mashiko, we Rolagaso, Barbala, Lubumba, Ungamanata Tabonodata, Importamos in the police, Tabonodata, Wafeta, Kitiban Tibang, Giane, Sintio Selepe, Banabasalabatapalis de Fati, Talent Tambata, Wayamuela, Kakaroya Devon City, Barbala, Yamola Kissintio Selepe, Selepe, I Huda Palla, Giane Sintio Selepe, Impala Jolong. Hoje passo sinto esse leve o enorme para camacho
3: o papa lagamacho há uma men me mulher da tala o nenhum filho na holo o raganca da tua época paisa da tua no meio da tua no paisa bolo itaba e a Durban City
2: disso a fazer a saber o mamãe di papa lita se leva sem filhinho Orlando Pirates e a filha papa lita né tá papa lagamacho na papa lita ilumui Orlando Pirates ya solo papa lita ilumui
3: jalo kage talusite kwa namme inele ka selmo sane sa 2022 ka kgodi ya lwetse ha tsho pasena sa Durban City sire se tatela ho hlola tsho pasena sa Orlando Pirates ka mane ka motse thoko
2: ke bona mole tsa phala e ka ontsitse ka rete ke a e khotlisa ke tsebe ka pa o sa e bontsitse khali je ke se ka pa bang a ke tsebe ile ho ja phoso ile a si tshwe sele
3: ho bona la ngwana mme mohlomong ona di kua puo tse bang se ba padisana khal jagens se ile sa di bua ho mole tsa phala mme ke ka ho a ntsitse ka pa mo ntsitse ka rete e tsela
2: ka mantso mang khali jagens ke ena bo itso ka rete tsela ngwana mme
3: ho fela ho le jalo ngwana mme khali jagens ka rete tsela
2: a bona ke a bona le tlo so mane ke se tshwe ngana na spamanda ngana na spamanda ngana na e ke mo kapitene wa tlo pasena sa Durban City Harbone e sale noto ka mashoko ka mabedi metsotso e mashoma ka mabedi metsotso meri karolo nyana ya pina papari bolo etelele nge ke ane wa hana CBC o irola ka shoho Kyle Jagens o nka bolo jwalo ba munkela bolo nge ke petrik maswanganye wa hana thabona rata ka shoho impala bone se mauteng ke ane re le bule mo futeng o ntsa bolo jwalo o ine tsa o swina police a police wa kena ka mo nngwa ka botshabela o tlo tsomola wa hara bolo bala o ine tsa dion hoto hoto wa kena ka karolo nyana Durban City dion hoto o ntsa bolo jwalo harbone ke ane talent ambassa o ntsa bolo impauteng po genpool wa etsola ba hara bala ke ane o na ro hanka ka mane ke le bumba ba mokela bolo ba re balabala le bona siema ke ola no pharetsa ke ane ka bogolo se bilibili go re balabala o ine letsa re ne boile mo fukeng ka karolo nya Durban City ke wa kana mo fukeng o ntsha bolo jwalo Patrick Maswanganyi ka bona ngoka bo prima Patrick Maswanganyi poso Terence Mashego ona rwa hula wa pikita ona rwa hula wa pikita Patrick Maswanganyi highly Terence Mashego re che e simpela ka monna o ke wa re ke la hlenhlenya ne pelaka
3: a re
2: ke khala hlenhlenya ne me ha se le mo tsara sa di papa le se se kala me ke ne ke ile le go ngwana go dimo go re ola no pharetse e tla ngola na lane e nwine ho fita yo ba semba engwe tso fitlela jwa le me ke ne a nna re ola no pharetse e tla ba sona hlopa sa pele kwa na Afrika Borwa ho hapa di mehope ka ba mehope e mine se le mo se le se sa di papa ri empala lo jwalo fana mona se tedi mo sena sa Orlando ya ba Castrix Stars ereche rona sense ya re ka kala mona
3: e seng ka rona Castrix ya hana ngwana mme empa hem e bangola no parents ka hapa liki selemo sena sa dipapadi e tla bele selemo sa pele re bona ka po ile la pele e tlo pasena sa Orlando parents se hapa me hope e meraro selemo se le seng sa dipapadi e sa le ka selemo sa 2011 2012
2: Karl Jagger se ke ong ka bona o isa morao ile sa sport ba ne Frederick Sare Frederick Sare wen sa go lwene tam fara futim kize fara futim kize wen sa pogen pool Brooklyn pogen pool on sa bolo jo lwene tsa thata ba shego ka mo ngwa ka bo prima fara futim kize o ya mola jwalo a ikwala jwalo go tla mo ka bolo ke wa enkane tsa sport ba ne Frederick Sare Karari 18 Frederick Sare o ra bolo telele bana ba yeme se ka bolo ka bo chabela ke a le lalo jolo ha re bona ke a ne ne o teng sibisi o khutla ka bolo o ine tsa sibilibili o fetse tse mawa sibilibili o ntsa bolo o ine tsa re le bodimo fukeng mo fukeng ke o le ka o fetse ka molemo ka bo chabela ka le pionel tsiari e le notjo ka mashokore ka mabedi notjo la re pharetsa notjo Durban City Nko se nati sibisi wa moela bolo ka karolo ya bo bona mme ke yo inkwe jwa ke le bona siema siema wa fitisa ka mo le mo ka bo prima o fetse tso mawa ke yena di yo no hoto ka mo le mo ka bo chabe ka bo prima wa ekoba ha re bona ba swanganye di yo no hoto wa ba ikona
3: o fetse tso mawa di yo no hoto bona mme re a tsiba gore ke se mapa di se mapa la nka lo tlo le tsaela empa ho bona hala ho lo tuna le tuna le a sebetsa o di yo no hoto ho bana ke bona o bakela di papa di se mapa la mraza Durban City mo ferefere
2: mo mamedi di yo no hoto o sa fetse tso mawa o ka le pione le tuna mo ola no phara tsela bisante ke ka kwa ka meleng o ka botrimo me ya ileng ka bane ka meleng o ka botshabela ka le pione le tsari ke ka mogolo se bilibili
3: e bile o bua jwa lengwana mme ba fetola mawa ape ho ba le se bilibili ke ena o khutela ka mane ka mo re motloetseng ka teng million hoto o ya ka le pione le tsia
2: dion hoto o hlana nyana mebia o hla motho mo bitswa ka hore ke soka ngunda me ha ke bua tsena le yena nka re monna ke a bona ntshona le yetsa ngwana le se bilibili
3: e
2: le tshwana le go
3: e
2: le a kwa bone mongwa kwa bona ka mona ha bona ha hona le tlhoka bona wa tsama o ya ka mane gore ke nthwele re bitsa here keep keep and there keep keep
3: in Africans
2: ha in Africans re ne bule mofuka ho ntsha bolo empa nna nana ke ba e solana Carl Jenkins zonga bolo o ine tsa Emmanuel Chalai Chalai ka mona mongwa ka bochabela ra jolo re ne bule mofuka eng o e biela ho tsotsa ka ntle mo le mwana ka bochabela wa le bana ho pula ha mo mamedi hore di hlopa tsohle di ya bapala ka jeno di hlopa tsohle tselo ke lang hore di bapala ka jeno ha re bona ke bolo Takarana boile o tara siti batho ba re saenka
3: re le boile bo fukeng re motse ba ile se papa dingwana mmese gona ngo hlaba dingtla ka ntle ho di 18 mmene le boitse go ba botla ba hlopa sena sa Orlando Pirates yo ka ke botla ka hlabisa hore Orlando Pirates ba tla ho hlaba ntla mohlomong ele hona hore e tle gona hore e tle tsitse papa dingwana
2: Har bona fona futu ine le tsalo mme a Brooklyn pur khan pula pur khan pulu ikisa mara mona har bona le bona sema le bona sema ba har bana o nka bona isa marao itse ba ke se batla ka ntle eti sipo chei o ke na papa dingena tsena ba e le hore di papa di tsela shebele metso rumong ka ofela a sa tla gidi ntlama se le mo sena sa di papa ha re bona ke a neng go sina tsi sibis ka karolo ya bobona o nka bolo ene sa talent mbata talent mbata o nka jalo di yona hoto impa wa hana jalai ha re bona di yona hoto we tima ha banda
3: ho sala hanya ne fela ngwana mme ine ile monyetla o botle wa tlhopa sena sa Orlando Pirates e bangana fumane bolo eno re re ka bua tse dingwana jwa
2: fela ntse le ntwentle re be mosilo bane ba fumana hu
3: ba fumana hu ku impa se ngwana mme se bang ka se hlalosa ke hore Durban City ha iso hlajwe ntla ho tloa hu
2: le Orlando Pirates so hlajwe ntla e hla hu
3: ya le di hu ku tsela ngwana mme re tsebe ka jeno go na
2: le
3: tla go tswalla
2: le se kuku
3: le se kuku
2: ha re bona ke ane re le bo di mo fuke o le tlosa hu ku ka bane ka bo robo chabela Orlando Stella Arena re le buile mo fukeng lo etlosa huku ke ba tselela ya ona no parents a Durban City a Hoffman huku re le buile mo fukeng ke wa phamisa ba lo ka radio 18 ba ratha ba tonga sele FM ke ani mathole jwa lo ke Dion Holton Romani kamane ka mele mo ka ba tshabela nna khutlela mo ka bolo Dion Holton o ile tsa sipa tshibane sipo chain ya bo harimba ba ram sipo chain Kianin o tla jolo ka yena a iketlile ke ba enkanetsa le bone seema le gantsi itsa le bone la seema mora mona Kianin le bone seema o enka jolo bolo o ne tsang ko senate cbc e le notso lana parets e le notso Durban City di yona go tsonga bolo re le buile mo Fokeng ka mo lengwa ka botshabela ka karolong ya Durban City re le buile mo Fokeng thuka o atla ka bolo thuka o ntsha bolo sebelebele wa raha ka o dibame bolo
3: e batla go finiketsa Orlando Pirates ngwana mme o jalo ka ke tlhalositse gore ga e futuwa e ya futuwa ga e tlasela e ya tlasela mme tlhopha sena sa Durban City o fitlhela ga kana go bua nnete ba kgona gore ba tle ba thibathibe tlhopha sena sa Orlando Pirates le hoja hem ba sa kgone go fitlha ka karolong yana tlhopha sa Orlando Pirates obane bonnete fela Sipho Chain o na o ja mona kaladi wa Thibolela
2: selemong sana sa dipapare re tlhalositse Orlando Pirates ga e se o tlajwe ntlha e le gore bolo e tswa huku setlhopha sa Durban City ga se se o tlajwe ntlha e le robolo e tlaa hukung sekukuni United ga e se o tlhajwe ntlha e le robolo e tswa hukung selemo sena sa dipapa
3: jale ka jeno ngwana mmee re tla bona motlholo a re tsebe
2: a re tsebe bolo ke ano e tlosa Frederick Asare ke bolo e telele bana ba emetse e ntse e le noto Orlando Pirates noto tlhopha sa Durban City a re bone ke ano Poganpulo o nka bolo jalo wa hanang fana futhi wino tsa culture against impala jala keo o sena police le ena o fetotse mawa a re bone go bapetse ngwana mong hampi morao mona go bapetse ngwana mong hampi morao mona simphiwe selepe oba pe tswampi mromona noto ka ba tsakore ga mabe ba tshwa potla go pa sabake me ha re sheba re fumana re ona re pares papa di tsano tsa fitileng tso ba di ba phetseng ba tshwa tse papa di tsaro ba ba pala ka lo kana papa di tsepe di ba so hlolwe
3: ha ba so hlolwe ngwana mme mme o ka re ke yona fomo e o re buang ka yona ya di ya se hlopa se bang se ikeme se di tsore se se hape le tsa holo jwang go le thata di papa di tsa o ka tla ka selemo sa di papa
2: mme papa di tseo ona no pare e go no saba din tlatselo shube le motsumong
3: ehe
2: ya tabua din tlatsenne
3: ya tabua din tlatsenne ngwana mme ho bua nnete mme ke tsona sehlopha sa sa Orlando Pirates se tabua din tlatsa se nyenyane ka ofitisisa mme ke tsona sehlopha ka morao ho mmama di Sundowns se tabua din tlatsenga ka ho bona Orlando Pirates e tla din tlatsa mashume a mahlano a mito tsiletse mo tlala hata
2: mme re sheba sehlopha sa Durban City di papadi tse hlano se fitileng tso ba di bapetse ha ona papadi le le nngwe eo ba e hlotseng ba bapetse ka lokana papadi tse tharo ya ba ba hlola papadi tse pedi mme di papadi tse go fela ba kgonne go hlaba papadi ntlha tse hlano ba hlabua tse robong
3: ba hlajua tse rejong tse robong ngwana mme mme sena se ya hlalosa ka nnete gore Orlando Pirates mohlomongwe ka re e na le monyetla wa gore e tle hlabe hlapa sena sa Durban City ka ntlha obane Durban City o bonana le sehlopha se botlhaswa haholo le boteng le morao ga re tsebe rona mohlomongwe ke ka yona tsela eo bang mohlomong bokwetlisi ba tlhopha sa Durban City ba nkileng qeto ya gore ba tle ba kenye Frederick Asare ntle le Darren Kidd
2: ke metsotso e mashome a mararo karolo nyena ya pele ya papadi e sa le noto ka matlhakore ka mabedi nkosi nati sebisong ka bolo e ne tsa diyone hotohoto ka melengwe ka botshabelana o ne tsa re lebile mofuke mofuke ngwa fitisana e batlela ke patrick maswanganyi maswanganyi ke yane ka melengwe ka botshabela maswanganyi ke o ikwalela jalo o na le poganpule ke yane maswanganyi ka melengwe ka botshabela o ntsha bolo ka radietini o hana nganana o tla e tshola Sipho Manda nganana ke yane e tshola jalo bolo telele banna ba emetse wa mathela nkosi nati sebisi wa e tshola impalo jalo e ba bolo tsalangani e lo kana khala jalo ke Emmanuel Chalai na re ka re ha ile mona papari e se tsamaile jalo se ba petso metsotso e mashuma mararo re ka re Orlando Pirates di ba papari di kala jalo e di batla di ngamangama ka pa bokwetlisi mane ba batla ba ngamangama hore mohlomong e be le hore na kwena mohlomong na sa ba lebelletse hore ba se ba tlabile ntla la ile lengwe na re ka hore hela rakno ponikara
3: dimongwe re ho ngwana medicine tse di diteng e hlopeng sena sa Orlando Pirates mohlomong se ngwana meska na sa ama le papadi ya hlopa sena sa Orlando Pirates ha ho lujwa ngodi papadi tse ba palang man di hlasela ha di fitla ka karolo ya hlopa sena sa Durban City mo re mo di katatellang di nke ka tse fa sa itseng ha di tlemele hore mohlomong di ka nke ka tse le paitse mo ke di hlabeni
2: Arbon hemo mamedi bolokiani yana na mutumana ro ira jwa lom fara futu teng e pala jwa lom ya ba bolo e tsola ngate ba huku e ba huku ya bo super hope you have a super yes to pass on the parents it's at soka kwano kaborwa buthirima ilot sojola ke osina police highly devil city ice of manuhuku who fikela mochatu ngwale har kere bone mo mamedi har kere bone me o ai swella osina police it's at sojola ke etion hotom har bone etion hotom eni nocho ka mahlokere ka mabedi reduce re kaofela mo mamedi ho mona nati ke a tseba o dutse o mametse hore na tlhopa sena sa Orlando Pirates se sebetsa jwa ara bona ke o di ona ho tlhopa sa jwa bolo tla kana re tsini tsipa tswana ka di tsipi ka mana sa re ke ane ba isola jwa lomme important Patrick Maswanganyi mo mana Patrick Maswanganyi mme se ba pele sena ke ho ha fela mme ha ke soka ke se bona hantle mme e le ntle fa mo kwena tlhopa sena sa Durban City
3: tlhopa mo kwena ha so bona ha le ngwana mme le tabo no data mo leng o bo ha re mbala bala le yena ha so bona le hantle ba di bolo tsengata sa tlhopa sena sa Durban City ke di bolo tse tswang le mo di le morao le di bolo tse tsholwa
2: ara bona Rene Bidomufuke, Huku Yabrobedi, all of the Pirates. Kiani Selina Pala, you know, Hotota here. My Pami Savola Tanela Garadi, Banaba, Messi, Palayalam, Akiana Vida, if you can't solo content, Kakona Kamaka Mupimam, Rebellion Mufuking, we are Halakapilunetta Slepe, Slepeneta Mufuking, Mufuking Yo Barbara, we let Osina Police, a police go in at some, Kamahana Civili, Civili Samarao, Positiva Tibani, Yabaran Barbara, Sipochain. Aki, we place a set of same matter. Kiana Kamaka Chabela, Yonhoto, we come like a show. We let up Mutuma, Kantariat in Mutuma, Pamukalabon, Yukutaka Tabanada, Nodaron Tabolo, Impassivisuahana, Barbara, Sibisun Tabolo, Kamaka Chabela, Kakaran Yaneben City, Kiana Yonhoto, Utakova Yonhoto, Hoto Taikova, Arava Beloto, Kantariat in Osina Police, Karadiat in a police, Pamukalabolo. Why so la Brooklyn for Hentul?
3: Orlando Pirates ba tla ba ntla jwang ka pa jwang mwana me karolo nyena ya pele ya papadi me ke hlalositse hore ha e futuwa ya futuwa Orlando Pirates empa ho fitlela ha kana ha re le botla le morao la tlhapa sena sa Durban City ke le botla ka nnete le bapalang hantle haholo hore tlhapa sena sa Orlando Pirates se sa fitla le ho se tiba tiba
2: a re bona o se na police o mka bona ka melengwa ka bachabela ka le pele sa di di yona ho tlo ba ba petse jwalo o se na police ampi ka re ke tsetsa na e bontsha manga a re bona ke manga
3: Jocelyn Kamatuka.
2: Tade lebelo re ka ofe tade tabiso skosana tade skosana tabiso le bakane ya le holo tade titi le bakane ya le holo ar bona ke ani dion hotong o ntsha jalo le tso sina police a police ke bar bar bar o ntsha bar bar tiba ya o tla se ba police na bo shoko le interes mashigo ya o tla se ba police na interes mashigo a bo shoko impa bele tsa fala hore e mo tlele tso hong ke
3: Kitosa wana mbe miri ba paliza Durban City dia ipeletsa ho moletsa thala hore se ba padi sa borona Terence Mashego se ukile bohloko empa wena o re bolo ke ya go lana thala
2: munyane le tseng ke le bakana le leholo o mametse ore ha hona ka mogomo ntwang ka pajwang re ke yena o tshwara le se ore twang ka pajwang mohope re a unka
3: o di sala o landogo
2: ke munyane le tseng ore twang ka pajwang papadi ena ra e shola
3: e
2: Ringa Maho, kill a pirate, kill a bagani.
3: As well,
2: as in, I can fix some lies. I'm on a shiny barbara, I shot a sojourn on Hotoka, I just like a feeling. We know some Sangani can tell you, it's in Masangani. Welcome, Abolanta! You follow your own. I want a Mufugang, Karadiatini, Mufugang, Karadiatini, Utaquala, Mufugang, Utaquaba, Aquala, Aquala, Kion Savolo, Osina Police, Cantoriatini, Tanatamata, Uta, Yasuka. It's not going to get a terror of the Mashiko. A Kianemi, in the Bacamon of Mogavachavella, even a Tonagante. Elena Tonan Pareta, Elena Tom, at Devon City, Tate Daniel Mukwena, Quena, Rimoho, Felagatibo and Auto Cosi, Kay Putar Nazarin, Ninteva Paragon, Jonagatibo, Kelta Sins, Eva Paragon and Amazulu, Yava Paragofella Mumeri, Kanaquinum Gajan, Rana Jolong, Yanana Mutuma, Kavashokumi, Janu Tifati, with Afman Tatuso. Not all of the Pirates and not all at Durban City, the Matarama Benkirik.
4: Ibangunana uru kekwa hono lifella liqueta. Nana hape. Clientele Legal. yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetjo ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dis-Chem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Sadi papadi, Holisedi FM.
2: Oh, fella, holy down, oh, Sadi papadi, Holisedi FM. Yanela mbutuma utuine, utleba shokong. Oje ni jale wana sesi, kibuaka evidence mahopa.
3: Evidence mahopa wana me. Kemo ni ata jale wa evidence mahopa ni papadi zina tese tese pedi. Hore ata ipona hat hore. Walukele na, hore itloba se papadi se papalam pele. Ni papadi nta nta mahopa wala fat seba kenga sa shapa sa wafana wafa.
2: Evidence mahopa ki oje ni hamamere hutuli ana la mutuma. Harwane sala nta batonga bolonga. Kiare barem barbara kesi pio selepe selepe ki o. Ainga jale nene taka mukana sebili bili sebili bili uisamrao. Uine taka jale le bona siema siema ki o ainga na aine taka mukosi nte sebisi sebisi. Come on, Mokama Chavalakan Pelletari. We in the Zadio Hoto, Hoto Neza Rebellion of Fugang, Kakaronia Ben City, Rebellion of Fugang, why Pamisa Kamaka Prima, Impala Yolonga, Yamashola, Kakano, Patrick Mosangani Solagante, Anthony Salil, Antoni. Anthony Salil, Anton. Recover. Felagato on a course, on a course, Yanto. Ulo ko si pala chora
3: womenze
2: amen amen beke fedlenga mane ha polokwane city ine chaketse mamelo tsha nna o se ka mona ka loftas
3: eh
2: ke a kwana ba ba mbar sizominya ba
3: ba ke le hona mona ba teng
2: re bona di yona ho tsoka o tsama lo jwana pala jwana ke a re ba itse banga justin kamatuka kamatuka ke a nini o ka feta o ne sa break problem pogen pool jala ke nka bolo ne sa thaba no dara no dara o ne sa pogen pool ke o tsama bolo o hana sibisi ke a nela lo jolo e go tsaka maswanganye ne sa mofukeng ke o ne sa selepe selepe o ne sa mofukeng ka karolo nya Durban City re le buile mofukeng o e ka na mofukeng o se na police a police a police ka ntle tin ka maswanganye bona nda wa hana fana fu Kize wins at the
3: Bane by Loa, Bagolando Pirates, what I'm back and I got the pass. Capani Nellis and Hutsani, who can get in the Shapasanam, Sadaman City. In Pasokina, number of Lokalo, Seta, Robacha, and Cavalano Pirates, the Pena, Yana Gonyan, Yakucho, Jor Batavarai, Mali, Jor Batavalike, Frederic Asari.
2: Arbana, who could get a robot, a lot of Pirates, Kamane Kabu Robachabella. Olandro Amstela Renam, it was like a rebuild of Fugeng, Kiwa Pamisa Garadini, Wahana Kakwano, Kilumumba, Kiabalona Jolonga, Muraman and Koki Osina Police, Aparese, Kiabamukama Nefati, Pause or Taras Machine Hogar Kete Aretas, Taras Machine Home, Oma Petro Osina Police MP. Ubuaga di paparisa mo hapona fasu mana mera saletu jona kajeno harbuwa chenanga osete matati ama shumi ama beri ame tsetsi leting hore re tsagone di paparisa mo hapona fasi come on come Mexico mo ba fora ba fora tsa benga ba pona jona le Mexico me hagre osete matati ama shumi ama beri ame tsetsi leting come on tsoma nki begetse tharo le matati ama hlano
3: ke begetse tharo le matati ama hlano ngwana me ne re utlile hore tlhapasana ha sa ba fana ba fana se tla phatlala tswa ka la mashume ama beri ame tsetsi supileng go di nena ya motsianong mo re tlang botse ba teng hore na ke di papadi fintse mashume ama beri ame tsetsi leting Setang Emela Africa Borra, come on, come on.
2: Bolo in the Caradian Cabani, Polojola by Sulagamani, Jerehuta Cabanara, Tabanara, we call Jola Tabanara, not around Caboro, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Jalai, Jalai, ba mene mene mene palo jolonga. Ia mosola Emmanuel Jalai. Ito la kanseng. Ilo kena kala joloki. Patrick Masangani. Uya kala lebone CMM. Ili no jolo na Paris. Ili no jolo Ben City. Carlo Capina Papari. Ina misu de bashma mane misu meri. Inza jolo pili. Rile buya mufukenga. Kaka rule nyabo bona. Hupora rikisa Paris. Ili bisa le buya. Kya anin. Harbona mahupa. Mahupa. Kanseri etini. Kisa lana Paris. Ili bisa burwa. Harbona diyo nhoto. Kye untai pikita. Untai pikita. Kye untai solai pikita. Kye yona hoto barbar balanga wina sa talent chambat ke o tla ka bona talent chambat sa ka mona mo ka bo prima ka le pelo tuna wina sa simpio selefe selefe ke a ina sa osina police ka ka rola jana ben city osina police a ntsa bona mpi tabona dada o nka bona jwalo ha re bona ke tla ba mokwena o ntsa bolo tena se mashego ya mosia e tsola ka ntle Terence Mashego ala re Paris kana bashume ya mabedi a metso miraru pelinye na motsianong e tla be chaketse obiti a tse a re shaba se tlhopa sena sa Durban City bona pa ba di bona ya ho katela me ke mane mo ile ngore ho hang ho tla hle ho dubehe ke le ka ho sheba hore ba tla be ba ba pala joang Durban City tabe a mo tsojolo amazulu e tla be le KZN Derby ke na bolo ba re marbana en kwa jolo ke le bona sema le bona sema ke onka bolo ne sang go sina tsebisi ka ra sidi ke go sema ba bana le notso ka mo tshokere ka mabedi ne notso lo no peretse notso sa pasa Durban City yo no hoto ka mo ne mo ka mo chabela ka le pele le tsadi yo no hoto o ntse bolo re tsa maswanganyi o tla go ba bolo tla wa hana nana na ka ra di mbatho wa di amutu wa hana mfana futi mkize
3: monya tla o moholo ha tlo tsapa tsena sa Orlando Pirates ka di nehele tsano tse khutshwane tse ba khona ngore ba tla ba dietse ba di luwe ho ya mane ne kolo nya tsapa tsena sa Durban City mmba una batla wetsa sign se go bileng ka sona re Orlando Pirates e lokela wetsa boiteko le kwalo ya Durban City
2: hoku ya bona show me Orlando Pirates e tlo tsoka ka kwa no ka borwa bo phirima Orlando Amstel Arena e tsoka go le kidi ona hoto e tsoka go le kidi ona hoto arbone ne tso tsuke me raro e se nyeleng ka ro nyana pele pa pari di ona hoto ke ewa wa pa mi sa bona telele ka radio tini ka di show ho wa hana ka mane mfana futhi mkize win tsa ka ntlene e tla ba bona ke re nya gaelo ama mola ngwana o ka botshabela le ba re mpala re jolong ba tshisa potla go batla tshwana la re ba kene ka le baleng go bana ona re se ba pari se o tlhomo tshoko sa Durban City me tso tsong ke me raro e se nye ile ka ro nyela ya pele papa
3: ne di tlhopa ka bobedi mola me ha ho le le botla le morao se pentse na tepedi le lokela hore le tletse ka mise maikutlo e le hona hore mo tlhomo go se ka ba le ntlha e tsena go bana se tlhopa se ka hlabang ntlha mona se tlhoba le morulo o moholo ka ro lonya bobedi ya papa
2: ntlha e nngwe mola me e ke shebile go tloa ka 2002 ha dipapadi tsa di-playoff di ne di kala ke moo re boneng dihlopha tse keneng ho PSL ka di-playoff di hlaha mane ho National First Division ha di kete lemo tse tharo di ntse di le PSL ha di kete lemo tse tharo
3: tse tlileng ka di-playoff
2: ha di kete lemo tse tharo di ntse di le ho PSL
3: ke mathata
2: di watseleng
3: ke mathata
2: ke tsona ata ba tsene hemma me di re bone me bolo ile kana khelo ka mane ne ka mane ngo ka bo tshabela le bana me ya khala jalo ke edion hotong re ba mane me kwalo nya etaben city ne e sa le no tsoka ba tsokere ka mabedi ne e le no tsolo no paris e le no tso sa Durban City betway premiership re kwa mo na Orlando Amstel Arena yo no hotoke wa ya khala bolo tele ka ga di etini ba ile ka ga di soho a tsula ka mane mfara futi mkize u ntse ta ka ntle khabazela wa ya khala diona hotso hape ka mane ngwa ka botshabela ke o tshashala morao no tsola no paratsa no tsola Durban City wa ya khala diona hotso nga wa hana ka mane lubumba nga o inga dalga sho diona hotso ke ano ile ka ba mele mere bile ba khopela ma tonga hai impa ke ane ni wa mathela magopa evidence magopa magopa ba mele mere bile magopa magopa ba monkela bolo wa tsola ka mane ni Karl Jagens ke ena ba re marbala nga e khutla dalga lo no paratsa le bona siema o ile tsara le bile mo fukeng ke o tla ka bona mo fukeng o ntsha jwalo bolo wa tsola ba shego ke ane ka mane ka mele ngwa ka botshabela tsabono darama o ntse tsaka ntle mo le ngwana o ka ba shapela le ba a diona hotso wa ya khala diona hotso o ya khala jwa lonko sina tsibisi sibisi keo o ntse bona jwa lo ba re marbala o ile tsala bona siema keo o ntse jwa lo ne le tsa jwa lo ka mane ngwa ka bo prima ka mo khona se bilibili o ile tsa o sina police a police ne tsa se bilibili sibilibili keo wa kena ka karolo ya Durban City sibilibili wa fita sibilibili o ntse bona jwa lo talent mbata o tla ra munnelwa ke munna wa di shoto raha a se tiba tiba sa phela o sina police e palo le jwa bolo ke a ka rabia 18 ya ba shula ola no pirates
3: ona raile tsana ntambatha ngwana mme ne ke bona boitiko bo botle bo tshibuleng ka bona rona no pirates tla lokela gore bo hlomong e tle ira ha ile hole ho etsa boitiko me ka lonya Durban City
2: e rolo jalo ile no tsaka ba shokeng ma beri re mathele ma bengkele
6: na go ntsa tahlelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: Join Akno Winter Hits Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa o hapa 5000 rand. Beke le beke le o hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisa mathi hape setswa mpile mona mzantsi. O nna hana hore ke risepe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0797585066. Peha dijo tse ngo ka Akno. Hona le dipehelo.
1: Sa di papadi Holisedi FM
2: Sa di papadi le Holisedi FM re kana ra ga fujone ka paneng e tsa ke bo bolo a ile tsa hanga ile tsa beri mo le tsa pala mo ga re tsi tsong kona si re ba nna le ba petso le ka ne me tsi tsolo na ma e ma shima mane a me tsi mihlano e fedile e fela jalo ka rena pila ba ba rene ele no tsho ka ma shokere ka ma beri no tsho o la no farese Noto, si shopa sa Devon City. Kika mo chama chama ilanga chenge hem. Karulu njena iya pila paparin. Reana bua. Morena manifestani malafani. Morena manifestani malafani. Reana bua reana remo. Fela wena reatseba. Ule kus. Awe wena wana me. Reatseba cha ule kusi.
8: Reatseba ma wena.
2: Morena manifestani malafani reana bua. Kia tseba he odi lasa hore njaba selera mantibuya. Eh, chuno lo kawo kwa na me reana bua reana. Come on, Okari, or Renate, or Renata, Maria Migama, Insane, not a Masulu, not a Kesa Chiefs, and not a Chipanate, one Golden Arrows, one Purubana City, not a Marumogalans, not a Richards Bay, not a Sikukuni, not a Suelele, not a Magazi, one Stellenbosch, not a Obite, just one Hazero, Tenten Diva Pala, Tatuagale, Renabino Maname, Hore Ono. O sele sele ka mono o re selle re ne re fe mo mamedi tsetsa halang o ska dilela ho jama tokoma le dipompong ka mono
3: bona me karolo ya pele ya papa di hlopa sena sa holano pharetsa se se re tahole kgolo ho yona ne hlopa sa Durban City le bone ka nete hore se khonne hore se sireletse hore holano pharetsa e se ya khona ho tsaba ntla mo tsamang le hore etse boitiko mane me kolong ya Frederick Asare ne u fitela ha kana holano pharetsa le ka re ke yona e khona ngola ho papa di ka mahlakoreng ka mane ka u dieno ho toka le pheng le letsiadi le ka mane ka le pheng le tuna impa lo ja he re so boneng a se bile bile a holo a koropetsa di bolo tsene impa ke nana hore ho tsena ha evidence ma khopa ho tla etsa hore Orlando Pirates ka rolo ya bobedi ya bapadi e tle ba pala di bolo tsena tse koropetswang ho bana ke se bapadi sa se lelele ne ke se bapadi se ithuma nang kana go kgolleng yana se le ka mane ka di 18 impa se o Durban City e tsebang hantle hore ba lokela ho sietsa ka palo ba se lokela ho sietsa ke hore ba tle ba tsheletse ka magete e le hona hore Orlando Pirates e se ke a tla ba ntla ba le bua nnete fela ha Orlando Pirates ka tla ba ntla sena wana mme se toti sa Orlando Pirates bapadi ne ke nana hore bana ba Orlando Pirates le bokotitse ba batla ba ngongore ile a holo gore ba gona go tlhaba ntlam ka rolong yena ya pele ya papadi mme ke nana go tshopa se thabileng ha di hama emo wa le tsena ke tshopa sena sa Durban City go bana se a tsiba gore nna se ka sa fumana ntlam khata le tshopa sena sa Orlando Pirates se no se tla ba sebeletsa ka ho
2: ke ka mo tabeleng ka tsheka kwa no mamedi Orlando Amstel Arena na di le go futo jolo no jolo re Pirates no tso se tshopa sa Durban City ha o le jolo he re go tla re pop sentsa gaso solo lo ka ke relevo
9: ke le bile Mr Cool
2: Jota
9: Habere me so ke na tsheletse e pele re fitla ho reng ya bo ne ba di beile jwalo he Mr Kulu le Ernest Makai.
1: Let's say here fam. A ke mo le.
8: Lesedi FM ha se modumo fela. Ke mo khobo pino. Ipe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno. Di kipa tsentle ka diranta tse magolo a mabedi le mashome a mahlala.
10: Tsetse malwa.
8: O tlo ka ranta tse magolo a robedi o fitla ho sekete le mashome a tseletseng le nne. Tsetse eme balabala. Ka ranta tse magolo a mahlano le mashome a mahlano. Le mokorotlo o gadisitsweng ka ranta tse magolo a robedi. Re fumaneha de Colony Bloemfontein, Pioneer Mall, Maseru. Le designed by Babs Randburg. Kapa kena interneteng ho katibaafrica.com. Kapa o re latele ho marangrang a
10: Lesedi FM.
8: Lesedi FM, re apesa setjhaba ka motlotlo.

0: Get tracks on. On a le Molly X. I can't tell the Ubito Molly X. Molly VX is solo. On Sorin. We tle mabedi ke potele ka mona ke tlo bula mehala nke ke buelwa na ku tlo rwanga ke tsama le DK ka jeno.
1: Bo hloko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa hat. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Di plan tsa rona tsa lepato di le fa kontane na go nya ho ratse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dipapadi le tsholo loka oke.
0: Ho jwalo. Ha ke a bula ka nqana, ha ke a bula ka ditsapotsapong ka kona. Fela he, le khutse ma medical kwano. Tshebeletso ke lesedi dumela. Hello.

0: re ne re o tshwaretse ha ka lo momamedi dibapadi e bile tsena
1: Hlanole Mohau Ntelekwa
2: Mabuitelo Nengi Mabaso
3: Memenki Bulane Letoane
4: Sebohodi sa ditaba Letola Joe Mokatile
5: Pepe Ntsasa.

0: ha re le kole maemo a lodimo re ka lebelang o sane jalo ka tsena tsa boemo a lodimo tlhopisitswe ke bahlanka ba ditshebeletso tsa naga tsa boemo a lodimo tshwane tsona ke di-temperatura profenseng ya Gauteng Pretoria di tlatloga 9 di felelo 2022 Johannesburg di tlatloga 8 di felelo 20 Vereeniging di tlatloga 6 di felelo 20 Mpumalanga Mbombela di tlatloga 12 di felelo 20 Emalahleni 9 19 Standard 10 6 ho ya 20 Limpopo Polokwane di tlatloga 8 ho ya 23 profenseng ya North West Klerksdorp di tlatloga 6 di ho ya 23 Potchefstroom maemo a tshwana Klerksdorp Mahikeng 9 ho ya 23 Rustenburg 10 ho ya 23, Free State Bloemfontein 3 ho ya 22, Welkom 7 ho ya 23, Bethlehem 4 ho ya 21, Northern Cape Kimberley 5 ho ya 24, Western Cape Cape Town 14 ho ya 21, George 10 ho ya 23, Eastern Cape Gqeberha 8 ho ya 24, Makhanda 8 ho ya 27, East London 10 ho ya 24, Province ya KwaZulu-Natal Durban 16 ho ya 24, Richards Bay 16-25, Peter Maritzburg 9-22, Ladysmith 7-21. Ditaba tsa hora bosupa di felela mona tselatelang tsena ke tsa hora ya borobong mme tsona e tla be e le tsa ho qetela tsa letsatsi ke tseo seponomo.
1: Matsogo a sebeletsa metso mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi gaebana ka boikitletso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
2: Okay, monsimo atu akurata. Tseli nana la choriso. Yo, hagetsi biketse ngwanes. Kina le sebo Jehova kina le chimu.
3: Jo abutu akase. Wena emonsimo ratua. Tshirshag asapina yo. Ka khola ha ke ne ke mamela I was about woman 1213 ka woman 1979 ke na le woman 13 years hana jole ke na le 59 years wa nkutlwa mari ke ntse ke thabela ha tsi bona pilwa ka ila ba bohloko jwang ine e le pina ya batswadi ba rona yo mme wa ka ona a irata Mahlathini and the Mahotela Queens au ntatwaka wa ske wa ntsosetsa mahutsana tlhetanki miskara ball
4: e motsogo ga duo dumela ngwana ntate dumela ngwana ntate o bua le master ka mona ka fa re nageng ke Krugersdorp gana jwale ngwana ntate a dije fatshe a dije fatshe empa nna ke na le tletlebo ngwana ntate nako ena ga oenyane golo eno ke batla o bua le batshwari ba o ekeleletse nako ga o ke ana ana jale je olotswa kwana ha re 12 o'clock ngwana ntate
5: the mk le motho wa gatuwa bona bana ka o mametsa ngire 88.2 ile kwa kwa luisa ka bona ntwana ke tello le champion a sina mokwena titi pote
6: Isu pile metso tsuka mara ra ya bo super merite to gele nana ya mamu da sebelo tswale sen ditse le mswa ke ka tshela o le sedi of fame a ke mo kipto mahala concert ya tlang ho yena o le mosebetsi go na peng o ka no lotsa mona tuli le to e tlo la mona ti radio ka jeno ya o tonya ka la o tlo thaba o tla le khotso o tla le nyaka lo tla le thaba hey ye mo tsho wa tuwa hey tsofa re ke tana mo tlo ndikela million fela ga di tshofa ga di lebisa sake ba ga neletse ntwa ka mona mphe mono ekeke tsukutla tsukutla tsukutla hey ho mona di tsa tsikile mo bani ke le WhatsApp le tsena ya le sedi ka monyetla ona o ke o fumana le tsatsi le letsatsi ba sia le moye empa go fitisisa monyetla o kopana ka potiana le mamedi wa sebeletso ya le sedi ke tlotla e golo ke le bo ka medi o ile mbantse pa maobane ka netwa re mo nna go tswe pe di bakentse fa pa fa paleng lo tiana le mamedi ba tsebeletswa le sedi ka fitla ka manika Kronstad mauke ke fitlile ka mono ka nete a fitla ka mana ka mokwallo Friede Ford a go kopana ntate lo tatsa tsithwala e ka fitla ka mane ka ke ka motsomoratuwa Paris ka Paris e ka fitla ka mono ka Paris ya go patala ntate tie yo matla phawa ntate Edward anna bo mahadi molete o ruwi e ra ja fa monate la o se ruwi ka mono ga o tla ja fe ono tsoke zekete bona ja fe na zekete ga o tla ka mono la o se ruwi ndwendwa a o se ruwi ndwendwa Kamanika ga parise motsomoratu ntate moloto a ke o le bana hle e ka fitla ka manika full jones crown full jone ke motsomoratu wa e ka fitla le ka ordinary race o bona le ngwane suka mone ke khalisile e ke a bo di khalisile re ke batla go bontsha mona eh le sedi di a gatwa ka mona ha ho e re ke a le bofu re ke tlhela tlhela ka dilo mo ka bona ke khutle mabedi a sebelo tsela sedi ke atla
7: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahead. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Asa re mathekatso ne motho boratu a mmino batho ntse batle difela ke moqobelo ba ke nka jeno ke o tshepise mo ke di go tshepise concert re bona o tlo khano le ha mona ati weekend tlo tsamae ha mo le tshebeletso ya le sedi a jara re tlo fetela jara mphontsa ka tsetharo tsetso mbuti bomba ka papiro se bu hudi se re ho wena a ka mphotsa na tsetharo o tlo thaba o tlo nyakalle jole pili ya pili ke o fanyona a ka mpompo ya pili ke o fanyona mabela tshebeletso ya le sedi ke mpho e ke reng ho wena ya maratong mamedi ya re nna ke a rate motsomoratuwa nna ke thabile ke nyakalletse e ke motho a tlisetswang e dijo ka skimborto e dijo di tliswa ka skimborto e mme monga re motsomoratuwa nna ke a ratwa ga ona letsatsi le felang kapa be ke kgwedi ntate a sage thada ke ya ngotla ka mpho a re thada tele ena mpho ke e tswang botemong ba sebohudi e tlang ho wena wena mabedi a tshebeletso ya lesedi a re nna ke a ratwe motshomoratuwa a ke ratwe fela empa le nna ke a rata go monate ke nyakaleletse lenyalong lena ke nyakaleletse dikamanong tsena tsa marato ee e na mpho e tswa go nna e tla go wena mpho ya bobedi ke tlo di haka di ditharo ke tla ke dikwelela dimathe wena o se o tla bona gona ga o ikala o wela ka ke thuse maikgethelo mpho ya bobedi ke tla apala mabedi a tshebeletso ya lesedi a reng nna motshomoratuwa ke na letho tla ke ntse ke na le tshepo e feleletseng a go nthotsa ka ditla kopana go finya mpho ya boraro a ka yona ke a tshedisa ga e be ka nnete ga ona motho ga ona letho e le botlhoko ba esenya le ditsobo a kere ke a o kokobetsa ke bua fela ka mokopu mane palenyane ya mophelo a re ke a o tshedisa bagata a re dinngwe dipedi dithar e re seketsana o tsona mabedi a tshebeletso ya lesedi ke tle ke o fe mpho ya gago ka jeno

0: Chi sono Cayenna? Siamo signa baby. Chi sono Cayenna? Siamo signa baby. Ti fanno moia ni catana. Ai! A corna. Siamo su molto banna. Qui siamo alle sandawana, come ho fatto, come la cotma la caia, un sacco di pelo.
1: Orere.
0: Ai, si va, si ha, enjoya.
1: Orere.
0: Un bagaccio che non ha mai, un mobi.
1: Orere.
0: Guadiciola. Qui siamo alle sandawana, 89.6.
1: Oh,
0: good. Le cose che non hanno ufficiale.
1: Orere.
0: Itera la boss, itera.
1: Arre. Che sono gawena.
0: Cacciana. Chi sono Cayenna? Siamo signa baby. Chi sono Cayenna? Siamo signa baby.
1: Ai.
0: Ciao famba moye ni katana. Ai.
1: Ora ke o ketela sepono ona makhubunga ga se mera re metsotsi ka mera ora borobedi vela ga ishofa ka nkane ka magete ge libisa sake. A re di tshwa fa motho mogatu a di tshofa ka nkane ka magethe bele ke mathaka tsona ge tsa tshe o betsa nnete batswadi ba hloka gore ba ise kwana o madlanga kwana bana bana ba ga peita bana ntse ke le banyane ba hloka ga ba ise madlanga kwana ba itse ba attempted murder le ba o shebisa tjena ntswaki le ba o shebisa tjena a go tloka lo ntswaki ba le banke se pasana ba o tlotse ka nyeng ga mona aba bona o ga bona aba bona mpaina ga ga ga ke fela ba bona ga a mane no ha so go gena o tla peiti sana se hema se go fu se go fu se go fu so tla se metsona le moshimane jwa le botse o tla bo kolla ba o tshwara ka maotong ka mo oh, re sa ka to go feiye. Ba le fitle go sibe to go feiye yo sibe, ontso e rata o isi yo sibe. Re tsane le tla sebe tsa speedi bo sumo. O tlo ntso le fela fohlo fohlo. Are tsamae ba botsa botsa di tleke batla wa gela mo pele ba tlangwe thenga jeno le sa di fa mdibela khotso hai. Pompi!
2: Ha
1: ba bona e sataletse fela itse ba ngwana no hana masogo gweno. Ba tla tsukutla le tjena ba tla tsukutla.
2: A no ke re ga tsagwa.
1: E le sa re fete ya re batla di ene le re tla tla di nte ka mpeng he batswadi
2: o tsana o tsanta la ja ene le tlile wa ne re mo etsa jana
1: e batswadi ha le batla go dima di ene le re tla tla di nte ka mpeng
2: mme motho
1: motho tla phoka tsi ya gele na le mong ya khala tie bo se bile mme a go khona ba se bile jo khaletse tie o tsiba bana ba iphoka bana ba swa iphoki ka khotso bana ba hlwepitsa o tsentselo a o lo maria je tsentselo tla go nya mateo le momo a keke ba hone ya ho ha ba keke ba ufa ke hana ere ke pala meno ane jwale ere ke tla khala ke ga o qete mphe mo raba raba ke ba pele a ntse ba tla ngwe tsa mala sila sofi ene go utla ntwe na u thiba ga ga nka ku fema.

Emo tsamaratiwa tshebatla ga tsaga mana tore. Ke go gansa ga tena ya kagare ka gotlisetsa mana ka morao. A nako ga qala fatshe. A se ka nnete go tshega mana nna di bona bona bo. Ke di tshepisa se le Pinville Zone 4.

Mamelo tsebelo tsola se ekipi ne mnatia ho lochela my darling flavor no baby. Hantle o di mahloho ho ra ke borobong. Nakamoloi o re balla ditaba.

0: no tando.
1: Atsebelo tsika ratho nga lesedi ke tsobele ba kenga. Hello hi. Na ke dikeledi magaseni. Dikeledi go thileng tsinge tsa tlatla matshola hana betla e tsobetle e thopola. Ke motangwa ha molete. Tshwama di fela na kwena ya tshulanku a be he mo keking fole e se re ba go di batle super ka bana na me tsunyana. Hello hi hashtag party time di bela ways
2: Bosuko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa head clientele e khushisa hore go boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 u fumana airtime ya 200 hang how can you claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefula tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo, feel the healing power.

ai. A se mase ka ga ga le se di mabudi shebe metso tsikile shebe le metso e be gago re pele se hora e borbong. Come on Cleveland big gang, I keep my full of big gang. Ho di mole tla se ho a phetisela mogotsi. Ha go le jang ke fumana le tletletse ba nlo na batho ba di 15 eh emane. Ya le khalemela. A go le pholeng le tshwane le batho ba go mafelo a kgwedi batho ba phodileng ba sa jampising la menwana e ke enwe e tlamuketse o tletse batho ba di 15 fela ka ntle ka mona a go le tshwaneng le batho ba le ba mafelo a kgwedi keng kore keng a dibela wese hello hi nna ke dikele di magasene o le sileng o le lapeng le besebetseng ke motswalle wa ga o fitlhele gorenyana le somele metse e mmedi hashtag party time thatohatseng ya gago go motswedi wa gago wa sebele tshebeletso ke e ratwang ya lesedi kwa motsekapine monati ya nomcebetsi kote a tsamale thunzi barethelu moya a babuika moya fela a babuika moya o le kgonata ha wa hoga ha ke se re re se mpokola lona ba di 15 e be le hana he ha u bika moya o ho bua ka moya o hlekileng wa ho nehelana wa u agulelana tsile ngwaneno se ke bua lona motho wa di 15

Aiwe, ai suga wana mani e, kai wana ma, ai suga wana mani e ma, ai suga wana mani e, ai suga ma, kai wana ma, ai.

Di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

0: Holocity Affair. But when I get big Nas, DJ Yamza.
1: With Nas.
0: Arange. Ma fela be ke sontaka
1: DJ Yams
0: sho mele mo somo meso so ka mara gora ya le shomelo mesime ke le monate le ke na le biso ka hore ke ya roro se di efa bona ponto wa sa dikaje ro ke sonta ha go dina le masase ya le shomelo mesese supi ke go di amasiano se le mo sa kitipedi sho mama be di le meso sho mama be di le meso se le senke 20 e 26 Afrika borwa gore ke rata ke horoto ke matinkela ke le rapo le matankampeng opere tumela motho motle le bitsela ka ke pitso o solve access mane le ratela babara wenchira ba mpisa ka gore ke ponto wa sele bohama me pejana mane sa zito a sniper a brondi a brave pino mona tebisa ka gore ke jabula le bitsa ka gore ke ngeke Kete kala tsela tsela ka jeno epi epi epi epi epi epi epi epi epi epi epi re le bolai di soski kire kala mona tele bitsong ka re ke party ta to reng ya borbong o tla go go reng ya re shemele besim 87.7 le ba jela 106.6 www.lesediafab.co.za GSV channel 80 SABC
1: Saba no friend
0: Morelin
1: Saba no friend again
0: Re le tsa radio ka jeno na kwentse tsa maotlo

Gio sabe Fagati Manobon Pina Bina Jangor ke Shayanga Paga Ishi se Ecstasy Kisi bino kaka chenu tantese sao 086-0003-08 Kano mesu suba shume ama be di kamara hurra Iyalo shume le usim Akona ponto etabere ya hurri nyap 20 minutes before What? Sinyama shume ama be di pilo hurra Ya pere kimwe nongore Otantese sa mama resebele sa

ba ba mpelo di bohloko mana maobane ne le dipapadi Betway Premiership di bapara go renya boraro re bone jwalo se hlopa so wa boholo ba batho ba nahana hore e tla ba hona jwalo tsena thuki bompudi mona ho Betway Premiership ba ba pala maleka jwalo Pirates e lokela ho hapa papadi e se le tla sa gatello jwalo e lokela ho hapa papadi e latela la ba chincha basadi ai ai gore la ba chincha basadi e la ba chincha ba